credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

Meno celebra Barry da record di longevità del governo e lancia la sfida verso il 2027. Non mollerò mai, ma l'ipotesi di un action day in primavera agita la maggioranza. Ucraina, Trump invita Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Intanto un drone russo colpisce la sede dell'intelligence ucraina nella capitale. Uruguay, nuova emergenza sanitaria nazionale per l'influenza aviaria H5. Mattarella a Cernobbio spinge per un'Europa più forte e chiama in causa anche il mondo delle imprese. Femminicidio sulla 1, la madre di Lorena aveva paura ma non voleva denunciare l'ex, sempre più concreta l'ipotesi della premeditazione. Tragedia nel Torinese, un uomo di 35 anni annega nel lago Grande di Avigliana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale, chi vince sostiene deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla primavera del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
1: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, rimasto illeso. Dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
0: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
1: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo. Basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
0: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Ovella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
1: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
0: Chiudiamo con lo sport. Il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina-Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:05.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 6 settembre si festeggia San Petronio e Sant'Umberto. Il proverbio del giorno è «Ogni riccio un capriccio». Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, che allegria con la luna in gemelli, disinvolti e simpatici, sfoggiate un entusiasmo contagioso, capace di trascinare anche più pantofolai. In vacanza in città tutto fila liscio come l'olio e una pioggia di conferme vi ristora dalle fatiche recenti.
2: Toro, è una tranquilla giornata di riposo, di quelle a tutto relax come piacciono a voi. Potrete stare più tempo con chi amate in famiglia o con voi stessi. Una piccola sorpresa sul fronte economico vi farà sentire liberi di soddisfare un piccolo capriccio.
1: Gemelli, sostenuta dal sestile di Urano, la luna trova per ogni scelta coraggiosa una valida ragione. Se amate lo sport, andate con il vento in poppa. Avete sotto mano gli ingredienti per preparare una torta d'amore golosa. Complicità, passione, allegria.
2: Cancro, coltivate pensieri positivi, regalatevi qualcosa che desiderate da tempo, apritevi all'esterno, divertitevi. Giove non dura in eterno, una piccolissima variazione dell'ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela.
1: Leone, giornata festiva all'insegna della contentezza. In vacanza o in città spopolate per quel vostro fare disinvolto, l'allegria contagiosa, una festa memorabile. Savoir-faire e proprietà di linguaggio vi valgono nuovi contatti e l'appoggio di persone influenti.
2: Vergine, se avete appena iniziato le vacanze rischiate di partire con il piede sbagliato, con battibecchi scatenati da tensioni più apparenti che reali. Occhio ai parcheggi, all'eccesso di velocità, a un'infrazione che potrebbe costarvi una multa salata.
1: Bilancia, il trigono euforizzante della luna in gemelli vi spedisce al settimo cielo. Serenità, buon umore, viaggi culturali, di lavoro, amore brioso, una gita romantica, una gradita novità, una dichiarazione a sorpresa, una piccola vincita al gioco.
2: Scorpione, anche se non siete in vacanza, scappate dalla città, una giornata a contatto con la natura darà all'organismo quel riposo di cui ha bisogno. Mentre vi godete il meritato riposo, studiate una strategia per sfuggire alla compagnia di amici e parenti litigiosi.
1: Sagittario, dall'amore al lavoro, tra imprevisti, intralci e colpi di scena, niente procede come vorreste, ma fortunatamente gli amici non vi abbandonano. Segnali di disagio che si manifestano con nervosismo, instabilità emotiva e movimenti maldestri.
2: Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, recuperare le forze e l'energia. Alcune tensioni nell'ambiente lavorativo vi danno da pensare, ma sono indipendenti dalle vostre volontà.
1: Acquario, una ventata di brio grazie alla luna in gemelli, grandi privilegiati gli studi, i viaggi con gli amici, facce nuove accendono la vostra curiosità, i familiari vi approvano, vi rispettano, accantonate i problemi per dedicarvi a ciò che vi piace.
2: Pesci, della luna nei gemelli non ci si può fidare, tanto che cogliendovi di sorpresa rimette in circolo ricordi ed errori da dimenticare, malintesi, incomprensioni, incontri con persone del passato. Attenti all'ironia, rischiate di ferire chi non ha colpe.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e lancia la sfida verso il 2027. Non mollerò mai, ma l'ipotesi di un election day in primavera agita la maggioranza. Ucraina, Trump invita Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Intanto un drone russo colpisce la sede dell'intelligence ucraina nella capitale. Uruguay, nuova emergenza sanitaria nazionale per l'influenza aviaria H5. Mattarella a Cernobbio spinge per un'Europa più forte e chiama in causa anche il mondo delle imprese. Femminicidio sulla 1, la madre di Lorena aveva paura ma non voleva denunciare l'ex, sempre più concreta l'ipotesi della premeditazione. Tragedia nel torinese, un uomo di 35 anni annega nel lago Grande di Avigliana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo e apre di fatto la lunga campagna elettorale verso il 2027. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, ha detto la premier dal palco di Fratelli d'Italia. Meloni difende anche la riforma elettorale. Chi vince, sostiene, deve avere i numeri per governare 5 anni senza ribaltoni, ma l'ipotesi di anticipare le politiche alla prima del 2027 insieme alle comunali delle grandi città agita la maggioranza. Matteo Salvini frena e chiede di arrivare alla scadenza naturale di settembre. Roberto Vannacci invece torna sulle polemiche per le possibili influenze russe con un messaggio provocatorio sui social.
2: Donald Trump invia Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev con una nuova proposta per arrivare alla fine della guerra. Il presidente americano assicura di conoscere bene Vladimir Putin e sostiene che il leader russo non abbia intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina nel cuore di Kiev, entrando direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad. Rimasto illeso, dura la reazione di Volodymyr Zelensky, che promette una risposta e afferma che gli obiettivi da colpire sarebbero già stati individuati.
1: Emergenza sanitaria in Uruguay. Il governo ha dichiarato una nuova allerta nazionale dopo la scoperta del virus dell'influenza aviaria H5 altamente patogena in pollame domestico del Dipartimento di Colonia. Imposte restrizioni alla movimentazione degli animali e l'obbligo di tenere al chiuso gli allevamenti all'aperto. Sospesi anche fiere, aste ed esposizioni del settore avicolo. È la seconda emergenza per influenza aviaria dichiarata dal paese dall'inizio del 2026.
2: Da Chernobyl arriva invece un forte richiamo europeista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel messaggio al forum delle imprese, il capo dello Stato invita a rafforzare l'Unione Europea e mette in guardia dalle nuove forme di colonialismo predatorio che, sottolinea, minacciano anche l'economia globale. Secondo Mattarella, i risultati raggiunti dall'Europa sono indiscutibili e proprio per questo talvolta vengono osteggiati. Un appello rivolto anche al mondo produttivo: basta indugi, serve una responsabilità comune per consolidare l'Unione.
1: La cronaca: Lorena aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex perché temeva di danneggiarlo. Il racconto della madre di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è tolto la vita. Gli investigatori ritengono sempre più probabile la premeditazione. Nell'auto dell'uomo sono state trovate fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della donna. Secondo la ricostruzione, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage dopo aver manomesso le fotocellule del portone per poi aggredirla e caricarla nel bagagliaio. Lunedì l'autopsia dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva quando è stata gettata dal viadotto.
2: Tragedia nel Torinese: un uomo di 35 anni è morto annegato nel lago grande di Avigliana. L'allarme è scattato poco prima delle 19. Il 35enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 e dell'elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport: il Como vola momentaneamente da solo in testa alla Serie A dopo il netto 4-1 sul campo del Genoa nell'anticipo della terza giornata. Soddisfatto a Cesc Fabregas, che elogia personalità e coraggio della squadra. Daniele De Rossi riconosce invece la superiorità degli avversari, definendogli la formazione che più lo ha impressionato da quando allena il Genoa. Oggi il programma propone Fiorentina Torino alle 15, poi alle 18 la super sfida Inter-Napoli e alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 6 settembre si festeggia San Petronio e Sant'Umberto. Il proverbio del giorno è «Ogni riccio un capriccio». Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, che allegria con la luna in gemelli, disinvolti e simpatici, sfoggiate un entusiasmo contagioso, capace di trascinare anche più pantofolai. In vacanza in città tutto fila liscio come l'olio e una pioggia di conferme vi ristora dalle fatiche recenti.
2: Toro, è una tranquilla giornata di riposo, di quelle a tutto relax come piacciono a voi. Potrete stare più tempo con chi amate in famiglia o con voi stessi. Una piccola sorpresa sul fronte economico vi farà sentire liberi di soddisfare un piccolo capriccio.
1: Gemelli, sostenuta dal sestile di Urano, la luna trova per ogni scelta coraggiosa una valida ragione. Se amate lo sport, andate con il vento in poppa. Avete sotto mano gli ingredienti per preparare una torta d'amore golosa. Complicità, passione, allegria.
2: Cancro, coltivate pensieri positivi, regalatevi qualcosa che desiderate da tempo, apritevi all'esterno, divertitevi. Giove non dura in eterno, una piccolissima variazione dell'ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela.
1: Leone, giornata festiva all'insegna della contentezza. In vacanza o in città spopolate per quel vostro fare disinvolto, l'allegria contagiosa, una festa memorabile. Savoir-faire e proprietà di linguaggio vi valgono nuovi contatti e l'appoggio di persone influenti.
2: Vergine, se avete appena iniziato le vacanze rischiate di partire con il piede sbagliato, con battibecchi scatenati da tensioni più apparenti che reali. Occhio ai parcheggi, all'eccesso di velocità, a un'infrazione che potrebbe costarvi una multa salata.
1: Bilancia, il trigono euforizzante della luna in gemelli vi spedisce al settimo cielo. Serenità, buon umore, viaggi culturali, di lavoro, amore brioso, una gita romantica, una gradita novità, una dichiarazione a sorpresa, una piccola vincita al gioco.
2: Scorpione, anche se non siete in vacanza, scappate dalla città, una giornata a contatto con la natura darà all'organismo quel riposo di cui ha bisogno. Mentre vi godete il meritato riposo, studiate una strategia per sfuggire alla compagnia di amici e parenti litigiosi.
1: Sagittario, dall'amore al lavoro, tra imprevisti, intralci e colpi di scena, niente procede come vorreste, ma fortunatamente gli amici non vi abbandonano. Segnali di disagio che si manifestano con nervosismo, instabilità emotiva e movimenti maldestri.
2: Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, recuperare le forze e l'energia. Alcune tensioni nell'ambiente lavorativo vi danno da pensare, ma sono indipendenti dalle vostre volontà.
1: Acquario, una ventata di brio grazie alla luna in gemelli, grandi privilegiati gli studi, i viaggi con gli amici, facce nuove accendono la vostra curiosità, i familiari vi approvano, vi rispettano, accantonate i problemi per dedicarvi a ciò che vi piace.
2: Pesci, della luna nei gemelli non ci si può fidare, tanto che cogliendovi di sorpresa rimette in circolo ricordi ed errori da dimenticare, malintesi, incomprensioni, incontri con persone del passato. Attenti all'ironia, rischiate di ferire chi non ha colpe.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Putin e gli inviati americani al via le 72 ore di tregua, oggi Witkoff e Kushner a Kiev. Medio Oriente, Israele lancia raid nel sud del Libano in risposta all'attacco di Hezbollah contro i militari israeliani. Repubblica Democratica del Congo, matrimonio finisce in tragedia a Kinshasa, almeno 22 morti in un incendio. Femminicidio sulla 1, il padre di Lorena Esceri chiede alla politica di unirsi contro la violenza sulle donne. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
2: Medio Oriente, Israele ha annunciato 9 raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
1: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato in un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
2: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La Presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
1: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex Presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di Futuro Nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse, definendole ridicole, e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
2: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni. Il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio.

0: degli US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blok. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
2: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
3: Amici, nuovamente insieme in questa domenica, ben ritrovati con Maurizio Rossi, l'appuntamento con lo speciale dedicato al magazine Radio Web, la nostra trasmissione che va in onda ogni giorno. Siamo qua per riepilogare un po' i fatti salienti della settimana appena trascorsa e ci sono state parecchie cose interessanti davvero, quindi se vi siete persi qualcosa per strada, diciamo, non avete potuto seguire tutte le puntate, siamo insieme proprio quest'oggi per voler racchiudere in questo tempo a disposizione solo il meglio della nostra trasmissione.

scoprirlo sulla missione Artemis, perché parallelamente allo sviluppo dell'orbita bassa, dovete sapere che le agenzie spaziali internazionali, anche i loro partner strategici, mantengono lo sguardo un po', diciamo, ancora puntato sulla Luna con il programma Artemis. Quindi l'obiettivo principale non è più scendere sulla superficie, diciamo così, per piantarci la bandierina e raccogliere qualche campione, ma è quello di costruire una presenza umana sostenibile e duratura, attraverso quindi la stazione orbitale lunare Gateway e la ricerca di giacimenti d'acqua sotto forma di ghiaccio nei crateri del polo sud lunare. Ecco, la Luna è diventata, diciamo così, un banco di prova vero e proprio per la tecnologia. Beh sì, l'acqua infatti potrà essere scissa, diciamo, in idrogeno e ossigeno, fornendo dell'aria respirabile e anche carburante per i futuri viaggi verso Marte. Beh, siamo proiettati veramente nel futuro, amici, quindi questo è solo l'inizio di un'economia cislunare che, diciamo, da qui ai prossimi anni rivoluzionerà il nostro modo di concepire anche le risorse naturali. Un viaggetto sulla Luna, chissà.

Bene, dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, perché qui veramente oggi c'è un argomento davvero importante, è quello della transizione energetica e della sostenibilità tech. Sì, anche perché, diciamo, con l'elettrificazione dei trasporti, anche lo stoccaggio delle energie rinnovabili che hanno incontrato per anni questo grande ostacolo, ovvero la dipendenza dal litio, dal cobalto e dal nickel, materiali che sono sempre rari e anche a volte molto complessi da estrarre. Quindi arriva questa risposta, dicevo, tecnologica dalla maturazione delle batterie a ioni di sodio e da quelle allo stato solido. Ecco, le prime, diciamo così, pur essendo leggermente più pesanti, utilizzano degli elementi abbondanti ed economici come il sale marino, rendendole ideali anche per lo stoccaggio dell'energia solare ed eolica nelle reti cittadine. Diciamo che le batterie allo stato solido invece eliminano l'elettrolita liquido a favore dei componenti ceramici o polimerici e promettono anche di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, la Cina sta facendo un po' da padrona in questo frangente, riducendo i tempi di ricarica a meno pensati di 10 minuti e azzerando anche quelli che sono i rischi di incendio. Devo dire che poi ci sono anche parecchi studi e anche delle aziende, insomma, in Italia che si stanno avviando proprio verso la produzione di questo tipo di batterie.

Gli argomenti di oggi molto molto importanti in questa puntata, e noi dopo la musica direi subito di parlare anche di quello che è oramai il prossimo addio alle password. Magari molti di voi utilizzano ancora 1, 2, 3, 4. Dopo 50 anni forse di utilizzo di password sta, diciamo così, andando veramente in cantina, diventando un museo forse della tecnologia questo sistema. Beh, il sistema di autenticazione, che era basato su combinazioni di lettere e numeri, che si è dimostrato sempre troppo vulnerabile ad attacchi di phishing e furti di database, anche di malware. C'è la nuova architettura globale delle passkey, che è promossa dai principali sistemi operativi e piattaforme web, che sostituisce del tutto le password con un meccanismo di crittografia a doppia chiave. Ecco, quindi l'utente non deve più memorizzare nulla. Per accedere a qualsiasi conto online o servizio web, ora basta sbloccare il proprio dispositivo tramite l'impronta digitale o riconoscimento facciale. Questa è una soluzione che di fatto annulla alla radice il rischio del furto delle credenziali. Ma secondo voi, magari qualche hacker buon tempone non avrà pensato qualcosa per poter bypassare, utilizzando magari qualche volto? Lo so, ormai queste tecniche si stanno affinando sempre di più.

E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Ritorniamo dopo la musica, perché adesso parliamo di quella che è un po' la guerra dei semiconduttori. Sì, si parla di hardware perché la geopolitica globale ormai si combatte sempre di più sul terreno della fabbricazione dei microchip. Diciamo che la corsa all'infinitamente piccolo avrebbe raggiunto la barriera architettonica dei 2 nanometri, tantissimo, spingendo la tecnologia, diciamo, di litografia a ultravioletti estremi, ai limiti della fisica quantistica. Beh, devo dire che la Cina sta accelerando notevolmente proprio su questo passo, e costruire chip a questi livelli significa poter, diciamo, stipare decine di miliardi di transistor su una superficie grande quanto un'unghia. Ecco, questo salto, diciamo così, generazionale ci permette di ridurre dei consumi energetici degli smartphone, ad esempio, del 30%, quindi di aumentare anche la potenza di calcolo dei supercomputer necessari per la ricerca scientifica, la modellazione climatica e anche la simulazione di nuovi materiali industriali. Amici, sì, tanta roba potremmo dire in questo caso, parlando un po' in secondi termini per quello che riguarda la quantistica.

E dopo la musica, amici, noi andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di protocolli decentralizzati, perché sta nascendo, diciamo, una rete aperta, o forse, ecco, una rinascita, perché dopo un quindicennio, diciamo, che è stato caratterizzato dal monopolio dei grandi ecosistemi chiusi, i cosiddetti Walled Garden dei giganti tech, sta emergendo un forte movimento di ritorno alle origini aperti di internet, attraverso quindi l'adozione di protocolli di federazione come ActivityPub e ATP Protocol. Quindi l'esperienza dei social media si sta un po' sganciando dalla singola azienda. Sì, perché un utente oggi può creare un proprio profilo su un server autonomo ed essere quindi in grado di interagire, seguire ed essere seguito da persone che sono presenti su piattaforme diverse, esattamente un po' come avviene da sempre con le mail. Ecco, questo approccio quindi garantisce la portabilità dei propri follower e dei dati personali, eliminando anche il rischio di rimanere intrappolati nelle decisioni unilaterali di una singola piattaforma aziendale. Insomma, uno si crea una specie di social tutto suo. E sì, l'era dell'internet aperto che sta tornando.

Ci sono davvero delle notizie quest'oggi molto importanti nella nostra trasmissione e direi anche di puntare un po' i fari su quello che è la medicina personalizzata. Sì, parliamo proprio di questa perché ci sono le scienze della vita che stanno attraversando, diciamo, in questo periodo una fase di accelerazione straordinaria grazie al perfezionamento delle tecniche di editing genomico. Ecco, parolona grossa. Diciamo, se le prime tecnologie funzionavano un po' come delle forbici molecolari che erano capaci, diciamo così, di tecniche di editing genomico, ecco, se le prime tecnologie quindi ci permettevano di tagliare un po' il DNA nei punti specifici, i recenti sviluppi del Prime Editing agiscono un po' come veri e propri programmi di videoscrittura genetica che sono capaci quindi di correggere anche le singole lettere del codice genetico senza danneggiare la struttura della doppia elica. Quindi, ecco, questo livello di accuratezza ci sta consentendo di avviare anche delle sperimentazioni cliniche per la cura definitiva anche di malattie ereditarie rare, dall'anemia falciforme a determinati tipi di distrofia muscolare. Ecco, la sfida, diciamo, di oggi si sposta quindi sulla fattibilità tecnica, all'accessibilità economica e anche alla regolamentazione etica delle terapie genetiche personalizzate. Ma è una cosa, amici, veramente incredibile. Signori, siamo già nel futuro e speriamo veramente che anche la medicina in questo senso, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, possa compiere ancora dei passi davvero importanti.

Va ancora avanti la puntata. Bene, amici, ci accomodiamo meglio, perché dopo la musica direi subito di occuparci anche di un argomento molto molto importante anche per la nostra economia, che riguarda l'agricoltura di precisione. Insomma, la tecnologia, dobbiamo dirlo, che sta diventando la principale alleata della sicurezza alimentare globale di fronte alle sfide climatiche. E qui si parla di agricoltura 4.0 combinata alla robotica da campo, i droni multifunzionali e la sensoristica IoT, che è interrata per monitorare la salute delle colture pianta per pianta attraverso l'analisi spettrale delle immagini satellitari. Quindi gli agricoltori possono dosare l'irrigazione addirittura al millimetro ed erogare i fertilizzanti esclusivamente dove necessario, quindi riducendo gli sprechi idrici fino al 40% e anche azzerando l'uso superfluo dei pesticidi. Beh, dobbiamo dirlo che tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, che è arrivata in modo davvero massiccio anche in questo campo. L'integrazione, diciamo, con l'agricoltura verticale urbana sta consentendo anche di produrre cibo a chilometro zero al chiuso, riducendo anche il consumo di suolo agricolo. Beh, sicuramente tanta innovazione anche nel campo dell'agricoltura, e siamo ben lieti di dire che l'Italia non sta certo a guardare.

Gli argomenti di oggi, come sempre, molto interessanti in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di mobilità futura e smart cities. Sì, perché la guida autonoma, soprattutto una cosa importante che ha superato la lunga fase dei test pilota per fare il suo ingresso nella mobilità urbana di tutti i giorni. Ecco, in diverse metropoli, soprattutto in Cina, i servizi di robotaxi senza conducente umano a bordo stanno operando regolarmente e funzionano anche bene, offrendo dei corsi, diciamo così, di corsa a tariffe che sono competitive, chiaramente non c'è l'autista, rispetto a quelli che sono i taxi tradizionali. Beh, il passo in avanti non è stato solo a livello di algoritmi, ma ha riguardato anche la maturazione dei sensori LIDAR allo stato solido, che questi sono in grado di mappare l'ambiente circostante a 360 gradi anche in condizioni di nebbia o pioggia battente. Ecco, quindi il dibattito attuale si va a concentrare sulla coesistenza tra veicoli tradizionali e delle flotte autonome, oltre all'adeguamento delle infrastrutture stradali che dovranno un po' comunicare, ecco, direttamente con le automobili tramite dei protocolli che si chiamano V2X, che sta per Vehicle to Everything, ed è una cosa veramente molto molto importante. Beh, se andate in Cina già vedete questi robotaxi in circolazione e vi dico che sono perfetti.

Beh, devo dire, amici, che anche la musica che abbiamo avuto quest'oggi nella nostra playlist ci ha fatto da ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, ma non abbiamo ancora finito, perché io voglio parlarvi un po' di quello che è il futuro degli smart glass e dei display olografici. Mentre, diciamo così, un po' gli smartphone hanno raggiunto la saturazione dal punto di vista dell'innovazione estetica, ci sono gli occhiali intelligenti di nuova concezione che rappresentano quello che potremmo definire il candidato più concreto alla loro sostituzione. Quindi, ecco, grazie all'adozione di questa guida d'onda micro LED, display olografici trasparenti, ci sono questi nuovi smart glass che saranno in grado di proiettare elementi grafici direttamente sul campo visivo dell'utente, mantenendo il fattore di forma e il peso di un paio di occhiali da vista tradizionali. Quindi per consultare, ecco, le notifiche, seguire un po' le frecce della navigazione stradale sovrapposte sull'asfalto, leggere la traduzione simultanea di una persona che magari ci parla in una lingua straniera di fronte a noi, ecco, sono delle funzioni che stanno un po' ridefinendo la nostra percezione dello spazio circostante e anche di come magari, ecco, potremo affrontare un po' la vita di tutti i giorni, magari anche guidando con la nebbia. Mettiamo questi occhiali e sicuramente avremo delle indicazioni, magari, ecco, se riusciamo così a vedere poco dal vetro tradizionale dell'auto, potremo avere in questo caso una visione magari più addirittura approfondita proprio grazie a questi dispositivi elettronici.

E torniamo ancora nel futuro, amici, perché in questa puntata voglio parlarvi anche di robotica, perché ha compiuto un salto evolutivo fondamentale. Avete visto che cosa hanno fatto in Cina ultimamente questi robot, che addirittura correvano, saltavano da fermi circa 2 metri in altezza. Pensate, ecco, è un salto, come dicevo, proprio fondamentale, anche con il passaggio dai bracci meccanici fissi e ingabbiati ai robot umanoidi bipedi, che sono in grado di muoversi negli stessi spazi progettati per gli esseri umani. Beh sì, sono equipaggiati con mani pluriarticolati, visori stereoscopici ad alta risoluzione, intelligenza artificiale, quindi permettono anche loro di agire in autonomia. Questi nuovi robot industriali sono in grado di sollevare dei carichi, smistare pacchi nei magazzini di logistica e svolgere dei compiti di montaggio ripetitivi a fianco degli operai. Ecco, è un'introduzione, diciamo questa, dei robot in azienda, che non solo punta ad azzerare gli infortuni sul lavoro nelle mansioni magari quelle più gravose, ma apre qui chiaramente un dibattito profondo sulla riqualificazione della forza lavoro umana e sulla necessità di riformare, diciamo, i percorsi di formazione professionale a livello globale. Quindi l'umano che cosa farà? Diciamo, non servirà più? Beh, sicuramente ci sarà una riduzione, questa bisognerà aspettarsela, però sicuramente l'essere umano andrà proprio a controllare, diciamo, questi robot umanoidi che non facciano tanto casino, insomma, anche perché con l'intelligenza artificiale sì, vengono addestrati, però ecco, ci potrebbe essere sempre un bug, qualcosa magari che potrebbe interferire proprio con il loro operato, e qui l'intervento umano diventa indispensabile.

0: E anche per questa domenica, amici, il nostro tempo a disposizione è scaduto, siamo giunti alla conclusione. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web, l'appuntamento che viene rinnovato a domani lunedì, sempre su questa radio, alla solita ora, vi aspetto.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Putin e gli inviati americani al via delle 72 ore di tregua, oggi Witkoff e Kushner a Kiev. Medio Oriente, Israele lancia raid nel sud del Libano in risposta all'attacco di Hezbollah contro i militari israeliani. Repubblica Democratica del Congo, matrimonio finisce in tragedia a Kinshasa, almeno 22 morti in un incendio. Femminicidio sulla UNO, il padre di Lorena Esheri chiede alla politica di unirsi contro la violenza sulle donne. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, i due rappresentanti di Donald Trump, hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
4: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
3: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
4: Femminicidio sulla UNO, il padre di Lorena Esheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Esheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La Presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
3: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex Presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
4: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso alla Policlinico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. Inter e Roma vincono il rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1, infligge ai viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blok.

0: Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro e in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 6 settembre si festeggia San Petronio e Sant'Umberto. Il proverbio del giorno è «Ogni riccio un capriccio». Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, che allegria con la luna in gemelli, disinvolti e simpatici, sfoggiate un entusiasmo contagioso, capace di trascinare anche più pantofolai. In vacanza in città tutto fila liscio come l'olio e una pioggia di conferme vi ristora dalle fatiche recenti.
2: Toro, è una tranquilla giornata di riposo, di quelle a tutto relax come piacciono a voi. Potrete stare più tempo con chi amate in famiglia o con voi stessi. Una piccola sorpresa sul fronte economico vi farà sentire liberi di soddisfare un piccolo capriccio.
1: Gemelli, sostenuta dal sestile di Urano, la luna trova per ogni scelta coraggiosa una valida ragione. Se amate lo sport, andate con il vento in poppa, avete sotto mano gli ingredienti per preparare una torta d'amore golosa. Complicità, passione, allegria.
2: Cancro, coltivate pensieri positivi, regalatevi qualcosa che desiderate da tempo, apritevi all'esterno, divertitevi. Giove non dura in eterno, una piccolissima variazione dell'ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela.
1: Leone, giornata festiva all'insegna della contentezza, in vacanza o in città spopolate per quel vostro fare disinvolto, l'allegria contagiosa, una festa memorabile. Savoir-faire e proprietà di linguaggio vi valgono nuovi contatti e l'appoggio di persone influenti.
2: Vergine, se avete appena iniziato le vacanze rischiate di partire con il piede sbagliato, con battibecchi scatenati da tensioni più apparenti che reali. Occhio ai parcheggi, all'eccesso di velocità, a un'infrazione che potrebbe costarvi una multa salata.
1: Bilancia, il trigono euforizzante della luna in gemelli vi spedisce al settimo cielo. Serenità, buon umore, viaggi culturali, di lavoro, amore brioso. Una gita romantica, una gradita novità, una dichiarazione a sorpresa, una piccola vincita al gioco.
2: Scorpione, anche se non siete in vacanza, scappate dalla città, una giornata a contatto con la natura darà all'organismo quel riposo di cui ha bisogno. Mentre vi godete il meritato riposo, studiate una strategia per sfuggire alla compagnia di amici e parenti litigiosi.
1: Sagittario, dall'amore al lavoro, tra imprevisti, intralci e colpi di scena, niente procede come vorreste, ma fortunatamente gli amici non vi abbandonano. Segnali di disagio che si manifestano con nervosismo, instabilità emotiva e movimenti maldestri.
2: Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, recuperare le forze e l'energia. Alcune tensioni nell'ambiente lavorativo vi danno da pensare, ma sono indipendenti dalle vostre volontà.
1: Acquario, una ventata di brio grazie alla luna in gemelli, grandi privilegiati gli studi, i viaggi con gli amici, facce nuove accendono la vostra curiosità, i familiari vi approvano, vi rispettano, accantonate i problemi per dedicarvi a ciò che vi piace.
2: Pesci, della luna nei gemelli non ci si può fidare, tanto che cogliendovi di sorpresa rimette in circolo ricordi ed errori da dimenticare, malintesi, incomprensioni, incontri con persone del passato. Attenti all'ironia, rischiate di ferire chi non ha colpe.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:02.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello,

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzioni di carreggiata tra Solofra e Serino. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Ricordiamo che sulla statale 163 Amalfitana dalle 10 alle 18 tra Vietri sul Mare e Positano il transito avviene a targhe alterne. Nei giorni dispari in vigore il divieto di circolazione per le targhe dispari e nei giorni pari, come appunto oggi, divieto per i veicoli con ultimo numero di targa pari. Tra le diverse eccezioni previste, quelle per i residenti, per i motoveicoli ed ancora quelli per i veicoli al servizio di persone con disabilità munite di apposito contrassegno regolarmente a bordo. Oggi, 6 settembre, tantissimi musei, siti archeologici e giardini monumentali aperti e visitabili gratuitamente come ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura con eventuale accesso su prenotazione online per i siti che lo prevedono. E come ogni domenica, anche oggi, gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima Radio Novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 6 settembre si festeggia San Petronio e Sant'Umberto. Il proverbio del giorno è «Ogni riccio un capriccio». Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, che allegria con la luna in gemelli, disinvolti e simpatici, sfoggiate un entusiasmo contagioso, capace di trascinare anche più pantofolai. In vacanza in città tutto fila liscio come l'olio e una pioggia di conferme vi ristora dalle fatiche recenti.
2: Toro, è una tranquilla giornata di riposo, di quelle a tutto relax come piacciono a voi. Potrete stare più tempo con chi amate in famiglia o con voi stessi. Una piccola sorpresa sul fronte economico vi farà sentire liberi di soddisfare un piccolo capriccio.
1: Gemelli, sostenuta dal sestile di Urano, la luna trova per ogni scelta coraggiosa una valida ragione. Se amate lo sport, andate con il vento in poppa. Avete sotto mano gli ingredienti per preparare una torta d'amore golosa. Complicità, passione, allegria.
2: Cancro, coltivate pensieri positivi, regalatevi qualcosa che desiderate da tempo, apritevi all'esterno, divertitevi. Giove non dura in eterno, una piccolissima variazione dell'ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela.
1: Leone, giornata festiva all'insegna della contentezza. In vacanza o in città spopolate per quel vostro fare disinvolto, l'allegria contagiosa, una festa memorabile. Savoir-faire e proprietà di linguaggio vi valgono nuovi contatti e l'appoggio di persone influenti.
2: Vergine, se avete appena iniziato le vacanze rischiate di partire con il piede sbagliato, con battibecchi scatenati da tensioni più apparenti che reali. Occhio ai parcheggi, all'eccesso di velocità, a un'infrazione che potrebbe costarvi una multa salata.
1: Bilancia, il trigono euforizzante della luna in gemelli vi spedisce al settimo cielo. Serenità, buon umore, viaggi culturali, di lavoro, amore brioso. Una gita romantica, una gradita novità, una dichiarazione a sorpresa, una piccola vincita al gioco.
2: Scorpione, anche se non siete in vacanza, scappate dalla città, una giornata a contatto con la natura darà all'organismo quel riposo di cui ha bisogno. Mentre vi godete il meritato riposo, studiate una strategia per sfuggire alla compagnia di amici e parenti litigiosi.
1: Sagittario, dall'amore al lavoro, tra imprevisti, intralci e colpi di scena, niente procede come vorreste, ma fortunatamente gli amici non vi abbandonano. Segnali di disagio che si manifestano con nervosismo, instabilità emotiva e movimenti maldestri.
2: Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, recuperare le forze e l'energia. Alcune tensioni nell'ambiente lavorativo vi danno da pensare, ma sono indipendenti dalle vostre volontà.
1: Acquario, una ventata di brio grazie alla luna in gemelli, grandi privilegiati, gli studi, i viaggi con gli amici, facce nuove accendono la vostra curiosità, i familiari vi approvano, vi rispettano, accantonate i problemi per dedicarvi a ciò che vi piace.
2: Pesci, della luna nei gemelli non ci si può fidare, tanto che cogliendovi di sorpresa rimette in circolo ricordi ed errori da dimenticare, malintesi, incomprensioni, incontri con persone del passato. Attenti all'ironia, rischiate di ferire chi non ha colpe.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah però...
6: Più qualità,
8: più radio,
6: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Putin e i inviati americani al via delle 72 ore di tregua. Oggi Witkoff e Kushner a Kiev. Medio Oriente, Israele lancia raid nel sud del Libano in risposta all'attacco di Hezbollah contro i militari israeliani. Repubblica Democratica del Congo, matrimonio finisce in tragedia a Kinshasa, almeno 22 morti in un incendio. Femminicidio sulla 1, il padre di Lorena Esceri chiede alla politica di unirsi contro la violenza sulle donne. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non manca

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sirwidkov e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
2: Medio Oriente e Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
1: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato in un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
2: Femminicidio sulla 1. Il padre di Dorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e dell'Ich Line. La Presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
1: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex Presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche l'Ich Line, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
2: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni. Il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso alla Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Dardelli è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blok. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio.

0: Trucco e senza inganno.
1: Elettrotermo idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme!
7: Litigata!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai!
5: A settembre
9: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Prima Spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzioni di carreggiata tra Solofra e Serino. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Ricordiamo che sulla statale 163 Amalfitana dalle 10 alle 18 tra Vietri sul Mare e Positano il transito avviene a targhe alterne. Nei giorni dispari in vigore il divieto di circolazione per le targhe dispari e nei giorni pari, come appunto oggi, divieto per i veicoli con ultimo numero di targa pari. Tra le diverse eccezioni previste, quelle per i residenti, per i motoveicoli ed ancora quelli per i veicoli al servizio di persone con disabilità munite di apposito contrassegno regolarmente a bordo. Oggi, 6 settembre, tantissimi musei, siti archeologici e giardini monumentali aperti e visitabili gratuitamente come ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura con eventuale accesso su prenotazione online per i siti che lo prevedono. E come ogni domenica, anche oggi, gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionari altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Alla bakom, dopo gli spot. Hit. Track.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

0: poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Incidenti stradali, due giovani vittime nel Grossetano, muore un 29enne, ferite tre ragazzi minorenni. Nel Comasco perde la vita un ragazzo di 22 anni nello scontro tra un'auto e un trattore. A Milano incendio nella notte in un ostello vicino a Porta Romana, edificio evacuato, 10 persone intossicate ma nessuna è grave. Medio Oriente, 7 palestinesi tra cui due bambini feriti in attacchi israeliani a Gaza. Raid anche nel sud del Libano, almeno 2 i morti. Sport, tennis, Luciano Darderi agli ottavi degli US Open, sfiderà il tedesco Alexander Zverev per un posto nei quarti di finale.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade, un giovane di 29 anni è morto e tre ragazzi minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3.40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle tre ragazze, una quindicenne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre due di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
2: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
0: Paura nella notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
2: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
0: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
2: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
0: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

passato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionari altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
14: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

incidenti stradali, due giovani vittime, una Grossetano, muore un 29enne, ferite tre ragazzi minorenni. Nel Comasco perde la vita un ragazzo di 22 anni nello scontro tra un'auto e un trattore. A Milano incendio nella notte in un ostello vicino a Porta Romana, edificio evacuato, 10 persone intossicate, ma nessuna è grave. Medio Oriente, 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, feriti in attacchi israeliani a Gaza. Raid anche nel sud del Libano, almeno 2 i morti. Sport, tennis, Luciano Dardelli agli ottavi degli US Open, sfiderà il tedesco Alexander Zverev per un posto nei quarti di finale.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade, un giovane di 29 anni è morto e tre ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3.40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle tre ragazze, una quindicenne, è stata trasferita con l'eli soccorso all'ospedale di Siena. Le altre due di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
2: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
1: Paura della notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
2: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
1: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
2: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
1: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:03.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzioni di carreggiata tra Solofra e Serino. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Ricordiamo che sulla statale 163 Amalfitana, dalle 10 alle 18, tra Vietri sul Mare e Positano, il transito avviene a targhe alterne. Nei giorni dispari in vigore il divieto di circolazione per le targhe dispari e nei giorni pari, come appunto oggi, divieto per i veicoli con ultimo numero di targa pari. Tra le diverse eccezioni previste, quelle per i residenti, per i motoveicoli ed ancora quelli per i veicoli al servizio di persone con disabilità munite di apposito contrassegno regolarmente a bordo. Oggi, 6 settembre, tantissimi musei, siti archeologici e giardini monumentali aperti e visitabili gratuitamente come ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura con eventuale accesso su prenotazione online per i siti che lo prevedono. E come ogni domenica, anche oggi, gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna, tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Incidenti stradali nel lecchese: due giovani di 26 e 28 anni muoiono durante quello che secondo le prime testimonianze era un giro di prova con un'auto. A Bigevano sorprende la moglie in auto con un altro uomo e lo aggredisce. Arrestato un 41enne. Violenza sulle donne: nella Ragusano arrestato un 35enne accusato di aver aggredito la compagna provocandole la frattura del naso. A Catania 16enne tenta di fuggire dalla polizia, getta una pistola modificata, arrestato. Firenze: clamoroso scambio di salme all'obitorio di Careggio, un uomo di 87 anni viene cremato per errore. Medio Oriente: sale a 4 morti e 20 feriti il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nelle Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, a dare l'allarme alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
2: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
1: Ora, nel Ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale ne sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
2: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne in sella ad una moto non si è fermato all'alta e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensive assimilabili ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
1: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna e avviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
2: Andiamo all'estero, Medio Oriente. Sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti. Il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, lo riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio di droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatieh, El Fakuka e Arab Salim.
1: E infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.
3: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 20.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionari altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio, novità!

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

incidenti stradali nel Lecchese. Due giovani di 26 e 28 anni muoiono durante quello che, secondo le prime testimonianze, era un giro di prova con un'auto. A Vigevano sorprende la moglie in auto con un altro uomo e lo aggredisce. Arrestato un 41enne. Violenza sulle donne nel Ragusano. Arrestato un 35enne accusato di aver aggredito la compagna provocandole la frattura del naso. A Catania, 16enne tenta di fuggire dalla polizia, getta una pistola modificata. Arrestato. Firenze, clamoroso scambio di salme all'obitorio di Careggio. Un uomo di 87 anni viene cremato per errore. Medio Oriente, sale 4 morti e 20 feriti il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nelle Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto a dare l'allarme a alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
2: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
1: Ora nel Ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale le sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
2: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne, in sella ad una moto, non si è fermato all'alto e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensiva assimilabile ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
1: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna inviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
2: Andiamo all'estero, Medio Oriente. Sale a 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti, il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio dei droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatiya el-Fakuka e Arab Salim.
1: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:01.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzioni di carreggiata tra Solofra e Serino. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Ricordiamo che sulla statale 163 Amalfitana, dalle 10 alle 18, tra Vietri sul Mare e Positano, il transito avviene a targhe alterne. Nei giorni dispari in vigore il divieto di circolazione per le targhe dispari e nei giorni pari, come appunto oggi, divieto per i veicoli con ultimo numero di targa pari. Tra le diverse eccezioni previste, quelle per i residenti, per i motoveicoli ed ancora quelli per i veicoli al servizio di persone con disabilità munite di apposito contrassegno regolarmente a bordo. Oggi, 6 settembre, tantissimi musei, siti archeologici e giardini monumentali aperti e visitabili gratuitamente come ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura con eventuale accesso su prenotazione online per i siti che lo prevedono. E come ogni domenica, anche oggi, gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo vedature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Incidenti stradali nel Lecchese: due giovani di 26 e 28 anni muoiono durante quello che, secondo le prime testimonianze, era un giro di prova con un'auto. A Vigevano sorprende la moglie in auto con un altro uomo e lo aggredisce. Arrestato un 41enne. Violenza sulle donne: nel Ragusano arrestato un 35enne accusato di aver aggredito la compagna provocandole la frattura del naso. A Catania, 16enne tenta di fuggire dalla polizia, getta una pistola modificata, arrestato. Firenze: clamoroso scambio di sal nell'obitorio di Careggio, un uomo di 87 anni viene cremato per errore. Medio Oriente: sale a 4 morti e 20 feriti il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: It's never too late for a wide open slate, a kiss

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. A dare l'allarme alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
2: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
1: Ora nel Ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale le sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
2: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne, in sella ad una moto, non si è fermato all'alta e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensiva assimilabile ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
1: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna inviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
2: Andiamo all'estero, Medio Oriente. Sale a 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti, il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio dei droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatiyeh, El-Fakuka e Arab Salim.
1: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:01.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima meteo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.